0: La passerella vieni, Caterina, sopra la passerella.
1: Ciccio! Ma non così.